Sì. Giacché mangi cartier che amco facciamo tu a facciane valeo facciamo facciamo che ne valeo Fun.